aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diafaniche,

Signor, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figlio.

Bruno! Signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che impetasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a me. La cozza loco grandi.

0: sua brava historia.
1: Spieghiamo il camino.
0: Quello soffermo un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vole al musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
2: Esca da me.
0: Ma tieni presento. Ma c'è tani domando.
1: Ma questo fettaccio dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciamo. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi soggiunge.

0: posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, osservate il tu per tu.
1: E torni il barba blu.
0: Inizia con te.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è d'un vasoio. Quanta

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più che negli anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

0: Rigoletto.
1: Se talor qui picchian, guardatevi d'aprire.
2: Non tocca.
1: Men che ad altri a lui.

questi zinnoti sei poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: signor?
1: Tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
2: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
3: Dove sarà Medoro?
0: Deserto.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
3: Il conte Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato per tutto l'emisfero. Ove stimato fui, gran cavaliero!
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
6: Stay tuned for more great music from Calm Radio.
7: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay,
8: so come on, let it go.
7: Nora Jones,
9: my heart is drained.
7: Daniel Caesar.
9: More
7: as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: You're listening to Calm Radio.
10: TuneIn has the music.
11: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love. Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii.
10: Let's go.
11: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.

0: dediti dunque
1: della tua Susanetta
0: di te,
1: di me medesima, e la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati,
0: Basilio Birbante!
1: E tu che